sud-américano, ma tu ti ne andava, ma tu ti mi su cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, facci muro, scappetto, cinzolato, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutolo, ma che cazzo è quello che mi fai, uscite con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma ti uscite, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.